Io come una battuta, una gonna innerva di gambe molto fino. Un magliettino in proprietà di cavallo, figlio, asuna, bottiglia, asuna. Io sapevo, dicendo per i giorni, non per i giorni, ma è tutto. Non c'è niente, c'è come in tanti. Un po' bene, perché il giorno si deve andare a un ma è lungo. Tempo può dire che non può fare il mondo, tempo di me. Tempo di me, non è un po' di perfetto principio, ci dobbiamo leggere il mondo degli anni. Non è più giorno di noi, però, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di noi, in un giorno di Thank you.